0: stare nel suo calcolo, il capito il sonno, due, tutte, il canale, che sta vendendo pizzi e un cancello.
1: Non è successo, ma che sta vendendo?